mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot!

0: Grazie alla banda Bardot, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, Caffè d'hiver, versione live, primo titolo di questo sabato 26 settembre 2026, un sabato particolare, gioioso, allegro, anche perché oggi non sono solo, avrò il piacere di ricevere campioni d'Africa, sì, campioni recentissimi direi, l'allenatore della Tunisia, della nazionale tunisina di pallavolo, dunque Camillo Placci, recente vincitore della Coppa d'Africa, è stato ieri meno di 24 ore, dunque Camillo, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Bene, buon pomeriggio a voi, saluto subito chi segue questa radio, i tunisini che seguono la radio italiana e ovviamente i tanti italiani che sono qua e che seguono questa radio.
0: Ricordo che il 12° titolo di campione d'Africa per la pallavolo tunisina e poi prima di presentare l'altro ospite, Camillo, il giorno dopo come...
1: L'after day, sì.
0: The day after,
1: l'after day. Day after, come volete chiamarlo. Sì, ha una bellezza diversa, un gusto diverso. E un po' si è con la pancia piena, no? Il giorno prima invece non sai se farai il pranzo o la cena. Ecco, per essere più pratici. Ti dicevo prima che quello lì che si sente prima di una finale sono delle sensazioni. Ai ragazzi ieri ho detto dovete sentire dentro le farfalle come se fosse un appuntamento importante, no? Ma senza la grande tensione, sì. Cioè cerchiamo di gustarci questa finale, perché sono in tanti a vederla, a guardarla, che vorrebbe essere qua.
0: Sono uno di loro io.
1: Noi abbiamo il privilegio invece di giocarla.
0: Di essere allora dentro.
1: Giochiamola divertendoci, divertiamoci in questa finale, perché bisognava togliere di dosso tutto lo stress che c'era.
0: Il titolo tanto ambito è questo, lo accanto a me. Grazie gli SSHLI di averlo portato con te. Gli SSHLI, vicepresidente della Federazione Tunisina di Pallavolo e presidente del comitato d'organizzazione. Dico bene?
2: È vero, giustamente così, che vincolo ha avuto sulla spalla.
0: Sì, allora buon pomeriggio a voi due. Lies, come si sente dopo una decina di giorni sotto pressione e sotto tanto stress?
2: La cosa più importante per noi rimane sempre questo titolo così importantissimo per non solo il pallavolo tunisino, ma anche per lo sport tunisino, che noi da più o meno 7 anni non abbiamo
0: dal
2: più mai...
0: Dal 2021?
2: No, organizzazione a Tunisi era dal 2019, ma del 2021...
0: No, ma l'ultimo titolo vinto era nel 2021.
2: Per il pallavolo era a Kigali, a Ruanda. Ero con loro anch'io all'epoca.
0: Allora, andiamo per ordine... Cominciamo con il campione, Camillo, un allenatore felice, lo possiamo confermare?
1: Sì, sono felice perché io ancora ho l'entusiasmo di un ragazzo, è quello che trasmetto al mio staff.
0: T'ho visto saltare
1: al mio staff,
0: come
1: al
0: se
1: mio
0: fosse, come se fosse un primo,
1: sì, come se avessi
0: una prima esperienza.
1: Due gambe, ma sì, ma perché cerco di gustarmi il momento, noi dobbiamo gustarci il momento sia della vittoria anche della sconfitta, perché... Tutte e due hanno la stessa madre e lo stesso padre, la vittoria e la sconfitta. Parlavo prima con Ilias e dicevo dobbiamo essere bravi ad amministrare anche la vittoria, perché è ancora più complicato amministrare la vittoria. Perché nella sconfitta si diventa subito critici, si va a guardare cosa non ha funzionato, cosa possiamo aggiustare in tempi brevi o in tempi lunghi. Invece sulla vittoria, sai, sembra che tutto sia andato bene, che tutto andrà bene, ma non è così. Non è così. Noi dobbiamo... Una cosa che io ho fatto spesso è i playoff mi hanno allenato in questo, i playoff fatti in Italia, perché ogni partita è decisiva come se fosse una finale e bisogna ripartire come se avessimo perso quella partita, non come se l'avessimo vinta, perché una volta che tu vinci pensi che hai fatto tutto bene, che sei il migliore in tutto, ma non è così, questo nella organizzazione sportiva e nella testa dei giocatori. Per quanto riguarda la gestione, diciamo, dell'architettura e della federazione, la federazione sa come intervenire, cosa fare, cosa aggiustare. Quello lì che posso dire è che stacco adesso il focus dalla squadra e lo metto sull'organizzazione, qui c'è Ilias presente, loro in 2 settimane hanno fatto qualcosa di veramente importante, perché sì, è complicato, prima erano 14 squadre, poi sono diventate 13, gestire tutto dall'accoglienza agli hotel, agli arbitri, alle gare, e farlo bene.
0: Non farlo bene
1: per tanto tempo.
0: È chiaro che è dato a chiunque.
1: È chiaro che delle falle si creano perché non c'è stato il tempo organizzativo per fare tutto bene.
0: No, ma di questo ne parlerò un po' più a lungo con Lies. Se no, Camillo, la stampa italiana ho potuto leggere stamattina, ci sono stati complimenti, hanno complimentato Camillo Placì per questa vittoria. È un fatto che deve farti piacere, direi.
1: Allora, il secondo messaggio che ho ricevuto è stato da parte del presidente della Federazione Italiana di Pallavolo, Manfredi. Poi sono arrivati messaggi dal Brasile, dalla Russia, dall'Argentina. Diciamo, oggi due allenatori che giocano la finale e mi hanno scritto, Gerbic e Gianni, no? Della Francia. Perché ovviamente fra noi colleghi c'è grande rispetto e poi l'obiettivo olimpico è un obiettivo importante. È chiaro che la stampa italiana mi segue, cioè... E per anni ho rappresentato l'Italia sia in Italia che all'estero e alla stampa italiana fa solo bene. Oggi il volleyball, il sito italiano più importante al mondo di pallavolo, ha rimbalzato subito la notizia e stamattina un giornalista della Gazzetta dello Sport, che è il quotidiano sportivo più importante che abbiamo in Italia, si chiama La Rosa, appunto perché è rosa, e ha fatto una lunga intervista, fra l'altro ha detto Camillo il salentino tunisino.
0: Sì.
1: E mi ha fatto anche piacere questo accostamento, diciamo, perché io sono salentino della Puglia e vedo che ci sono tante connotazioni che ci legano, dal modo di salutare, dal modo di parlare, dalla pacca sulla spalla, dalla stretta della mano, dal piacere di stare a tavola magari per un po' di tempo e chiacchierare. Tante somiglianze, anche musicali, la musica popolare, e il senso della famiglia. E questo io l'ho notato a Tunisi o in Tunisia, diciamo, in tanti. Per cui anche per me è anche più facile vivere qua o gustare questo stile di vita che voi avete.
0: E dunque dal primo giorno sei stato a casa, direi, in Tunisia.
1: Sì, io sono a casa, solitamente esco poco perché loro lo sanno, io sono quasi sempre o in hotel o nei palazzetti, perché dopo un allenatore ha tanto lavoro da fare, per come intendo io questa attività.
0: Un passaggio di turno nell'ultimo campionato del mondo, un titolo arabo e poi un titolo africano. Qual è stato l'impresa o qual è stata l'impresa più difficile per...
1: Sono tre figli differenti, sai, noi abbiamo i figli, hanno caratteri diversi, colori di capelli diversi, anche il modo di accarezzare e di parlare diventa diverso.
0: Ma per i cui genitori sono gli stessi?
1: Sì, i genitori sono gli stessi perché, perché diciamo il percorso è stato quello lì, però noi come squadra, io come allenatore e staff, abbiamo gustato praticamente la gioia e il piacere di vivere tre momenti importanti, perché il campionato mondiale è stato bello perché è stata la migliore prestazione di sempre in un mondiale da parte della Tunisia. Il campionato arabo è stata la prima volta si ricorda, no? Qua invece si è rivinto dopo 5 anni in una situazione particolare, perché c'è stato un ricambio generazionale di tanti giocatori, e cambiare una squadra, ringiovanirla e rimanere al vertice è complicato. E poi c'è da vedere una cosa che è importante, che noi fra campionato africano e campionato arabo abbiamo perso solo un set. Questo vuol dire che una squadra che è solida, solida stabilmente, che non ha avuto dei bassi importanti, diciamo, se non ha mantenuto una regolarità con dei picchi di alto gioco come è stata la partita di ieri.
0: La partita di ieri ne parleremo fra un po'. Vorrei rivolgermi adesso a Lies, meno di 2 settimane per preparare questo campionato. Per prima cosa grazie per questa coppa in studio, ci fa piacere e onore. E poi non è stato facile, direi.
2: Mi ricordo bene un certo 30 di agosto che mi ha chiamato il presidente della federazione, signor Abdelhamid Jarad, che lo saluto, era ancora in Cile, se mi ricordo bene, mi ha chiamato e mi ha detto: ma Ilies, c'è la possibilità che prendiamo questa Coppa di Africa? Ci arriva a farlo? E ho detto: penso di sì. Allora, prenderla prima, dopo ci pensiamo come fare. Per essere chiaro, noi abbiamo l'abitudine di organizzare degli eventi del genere. L'ultima che abbiamo fatto era a gennaio, la Coppa Araba di Club che abbiamo organizzato sempre alla Coppol del Manzà.
0: I tifosi stanno arrivando, hanno saputo della vostra presenza qui e vengono per fare le foto con la Coppa, con Camillo e
2: Con
0: Elias.
2: piacere. Allora, per dire la verità, noi abbiamo un certo meccanismo, abbiamo una squadra di organizzazione dentro la Federazione Tunisina di Pallavolo. Per l'occasione voglio salutare tutti i miei collaboratori, i nostri amici di questo comitato di organizzazione, ma un certo meccanismo ce l'abbiamo già. Era una sfida, ma con tanto piacere, con tanto amore l'abbiamo fatto. L'abbiamo accettato e abbiamo, come l'hai detto tu, era una sfida, ma
0: È
2: alla
0: una sfida
2: fine.
0: e diciamo che siamo partiti male. Tante critiche per quello che sai, per la cerimonia d'apertura. Comunque questo non ha, come dire, non vi ha.
2: Francamente, io non l'ho visto così perché questa Coppa di Africa ci sono
0: No, ma
2: migliaia.
0: stavo parlando della
2: Ho
0: cerimonia
2: capito bene, ho
0: d'apertura,
2: capito bene.
0: il primo giorno, poi le cose sono andate benissime, la cupola era bellissima, tanti colori, tanta, come dire, tanta organizzazione ben fatta, come diceva
2: C'è solo
0: prima.
2: quello che non lavora, non fa errori.
0: Sì.
2: Al momento che lavoriamo facciamo errori, ma alla fine questo errore qua era veramente utile per noi. Alla fine abbiamo visto bene, abbiamo fatto alcune altre cose per andare avanti su questo evento.
0: A proposito dell'organizzazione, i costi possiamo sapere, avere un'idea approssimativa sulla somma, sul
2: Allora, i
0: costo?
2: conti non sono ancora chiusi, ma posso darti alcune indicazioni, cifre indicativi. Siamo su più o meno 1,6 milioni di dinari di spese, compreso il bidding, perché da
0: Sarebbe?
2: notare il bidding, solo il bidding sono 450
0: Cos'è il
2: mila.
0: bidding?
2: Allora, per poter avere il diritto da organizzare questo evento, dobbiamo pagare i soldi, il
0: Ah,
2: bidding, vente aux enchères. È questo il
0: d'accordo, ecco.
2: bidding. Per prenderlo, allora sai che era al Congo.
0: Si dice vendita all'asta in italiano,
2: Sì,
0: no? Più
2: penso
0: o meno,
2: sì.
0: per chi dà di più,
2: Solo
0: per chi offre di più.
2: non era tempo. La KVB ha chiesto gli 150 mila dollari che ha pagato già il Congo. E dopo noi abbiamo fatto uno sforzing per averlo. Ci sono anche questo importo dentro.
0: Allora, comunque è andata bene, direi.
2: Alla fine è andata benissimo, non
0: Benissimo.
2: possiamo anche vincere contro. Siamo contentissimo di andare a vincere con una squadra come quella del Camerun perché è fortissima, al contrario che hanno pensato alcuni. Veramente io non sono un tecnico, ma conosco un po' il pallavolo, lo seguo da anni, anche africano. La maggior parte di questi giocatori camerunesi giocano fuori in Francia e anche in alcuni altri paesi. Vincerla contro il Camerun 3-0 con questo spettacolo, ancora una volta, grazie mille a tutto il pubblico che era presente, che ha veramente aiutato molto la nostra squadra e alla fine l'abbiamo vinto.
0: E a proposito di, ecco, ci fa sentire un po' il pubblico di ieri, l'amico Faisal Aleli che è qui presente con noi per il lato tecnico, per la produzione digitale. Si tratta di Sofiane Benjima. A proposito di pubblico, Camillo, so che ti sei lamentato un po' per l'assenza del pubblico all'inizio, lamentato nel senso che volevi o chiedevi la
1: No,
0: presenza
1: più che
0: dei.
1: lamentato ero sorpreso.
0: Sorpreso, ecco.
1: Ecco, no, no, no, non mi sono lamentato, ero sorpreso perché.
0: Ma comunque poi ci sono, come dire, c'è stato un riscatto
1: Sì,
0: e.
1: sono stato felice per questo perché dopo i quarti, che è una partita complicata, i quarti è la strada che ti divide tra l'inferno e il paradiso. Quello che è
0: È il
1: successo.
0: purgatorio.
1: Il purgatorio non esiste lì perché o festeggi oppure vai nello spogliatoio per 2 giorni e non ci esci da casa. È quello lì che è successo all'Italia contro la Finlandia, quello che è successo alla Bulgaria contro la Germania. I quarti è una partita complicatissima perché dopo, se tu superi i quarti, sei fra le prime 4 squadre della competizione, quindi punti a medaglie. Ma se non vinci quella partita lì, dopo crolla tutto. Cioè, ecco. Nella partita dei quarti, che c'era un po' di pubblico, ho detto spero che adesso il pubblico tunisino arrivi a dare una mano a questa squadra, perché poi in momenti importanti magari il pubblico si fa sentire, può aiutare veramente i giocatori perché incide. Ma lo speravo non solo per quello che era l'importanza del campionato, se non per quello che la squadra aveva dimostrato l'anno scorso. E quindi ero un po' sorpreso, perché non vedevo la curiosità di vedere questa squadra all'opera. Era questo che io speravo che ci fosse.
0: Mm-hmm. Se no, si può parlare di un nuovo ciclo tunisino adesso, con questo rinnovo della rosa, nomi nuovi, anche se ci sono ancora Diès,
1: sì, diciamo,
0: Diès Karamanlı, Amkadi sono i più vecchi, direi.
2: Sì.
0: E poi gli altri sono giovani, giovanissimi.
1: Io non sono per le grandi rivoluzioni.
0: Mm-hmm.
1: Ecco. Diciamo, cerco di non sbattere le porte, di non fare rumore, di creare un giusto mix tra gioventù ed esperienza che giochi bene. Tra l'altro i giovani hanno bisogno di un allenatore per crescere, ma di un bravo compagno di squadra per migliorare. E sono due cose fondamentali nella crescita di un giocatore. Per cui i tre o quattro più anziani che ci sono, che sono rimasti, sono giocatori importanti nel seno della squadra, non solo per le loro qualità tecniche che hanno, bensì anche per la formazione morale che possono dare, l'esempio che possono dare. Perché io ai giocatori anziani dico sempre: guardate, se c'è da sgridare ci penso io. Voi potete aiutare i giovani solo in una maniera,
0: con essendo positivi, ecco.
1: Con l'esempio, cioè allenatevi bene, comportatevi bene, fatevi da atleti e i giovani vi seguiranno. Se voi iniziate a lamentarvi, loro si lamenteranno due volte. Quindi non c'è da fare grandi richieste ai giocatori esperti.
0: Oussem Abdelramzane è stato scelto miglior giocatore del torneo. Personalmente sono rimasto stupito, tanti progressi da questo giocatore. Diciamo che tutti il gruppo si è comportato bene, ma Oussem è stato un po' al di sopra, direi.
2: Soprallotto.
0: Sei d'accordo o no?
1: Oussem ha avuto in estate un problema fisico, si è fatto male alla caviglia, che un po' ha frenato questo lavoro, e lui era andato giù, era andato down anche psicologicamente, non riusciva a venirne fuori. Io non c'ero in quel periodo perché ero stato operato. Per cui il mio staff e due giocatori anziani della squadra mi hanno chiamato e gli ho detto: senti coach, c'è bisogno che tu ci parli con lui, anche se non ci sei, c'è bisogno che ci parli. Quindi ho fatto due chiacchiere, ho detto: guarda, arriverà il tempo che andrà meglio, riprendi confidenza adesso con la rincorsa, con la tecnica e dopo il lavoro sulla... perché lui, essendo molto esplosivo e molto veloce, ha bisogno di una mobilità articolare importante. Quindi se ha la mobilità della caviglia ridotta, tutto quello lì che è la sua velocità si perde. Quindi lo abbiamo atteso con pazienza, anche quando ha giocato male, perché se io tiro fuori un giocatore giovane quando gioca male, non lo sto aiutando, lo sto solamente togliendo dalla soluzione di un problema. È chiaro che non devi perdere le partite, devi mettere assieme, sai, fare una combinazione in cui non danneggi la squadra e non danneggi il giocatore. E quindi lui è stato aspettato e si è ripreso bene, ma devo dire che ci sono state anche tante altre sorprese insieme alla squadra che hanno fatto bene. Per esempio Mario è l'opposto delle speranze, ha avuto qualche problema fisico con la spalla, con la spalla e con il ginocchio, è esploso lì, ha fatto praticamente tre partite, quelle più importanti, tra quarti, semifinale e finale di alto livello. E l'anno scorso non ha fatto un campionato molto bello, diciamo molto positivo. Anche i due liberi che si sono alternati, no? Uno per la ricezione e l'altro per la difesa, la crescita di Khaled è, da quando sono arrivato, un'altra persona, perché è più maturo come uomo, come capitano, più bravo come palleggiatore, perché ha cambiato completamente il suo tipo di gioco, gioca più veloce, noi giochiamo veloce, la sì. Nostra squadra è la squadra che gioca più veloce in Africa, siamo più vicini al modello occidentale. Khadi ieri ha annullato probabilmente il miglior centrale che si è dimostrato in questa manifestazione. Khadi ha fatto una partita di altissimo livello, no? E gli altri hanno contribuito per quello che potevano dare, Slim, diciamo, Ilies, Anza, anche i ragazzi che sono entrati solo per una battuta. Non ha avuto tanto spazio Madi, perché adesso è chiuso, diciamo, da due centrali di altissimo livello, ma Madi è il futuro della pallavolo tunisina in quel reparto lì.
0: Questi giocatori, giovani e meno giovani, sono tutti, come dire, con una stessa opinione sul loro allenatore perché ho potuto parlare con tanti e sono tutti unanimi a dire che Camillo Placio, oltre la competenza, tutto quanto, è una buona persona. Come no, è una persona, grazie. È una persona giusta, buona, una...
1: Grazie per i complimenti, ma io da ragazzo ricordo che io sentivo mio nonno, o il papà non tanto perché l'ho perso giovane, mio nonno che diceva quello lì è una brava persona, non diceva un architetto, non diceva è un medico, non diceva è un meccanico, quello è una brava persona, quello era il titolo, pure quello lì è un lestofante, stiamo in ottenendo quello perché è gente che fa brutte cose. Allora brava persona è una cosa che piace, più ancora della competenza, uh-huh. Ovviamente ci vuole la competenza per fare questo lavoro, ma io ho un'etichetta che tengo presente, che davanti a noi, davanti a me, noi abbiamo degli uomini, cioè il giocatore è una persona, il dirigente è una persona, il mio collaboratore è una persona, e bisogna portare rispetto, cioè capire quello lì che sta vivendo in quel momento lì il giocatore come persona, se ha problemi con la fidanzata, se ha problemi con la scuola, se ha problemi fisici, problemi economici che non c'entrano con il gioco. Quindi quando il giocatore si sente importante anche dal punto di vista umano, perché tu lo rispetti dal punto di vista umano, c'è un ritorno, c'è una gratitudine sportiva verso chi ti allena che è più alta, è più ampia. Non è legata solo all'esercizio, all'esercitazione, alla vittoria e alla sconfitta, se non al rapporto che si crea. E questo è fondamentale.
0: Cambiamo argomento. L'IES, a proposito di organizzazione, abbiamo parlato più o meno del costo. Possiamo avere un'idea sul numero di persone che avete dovuto gestire durante questo campionato? 13 delegazioni, per ogni delegazione più o meno?
2: Ci sono tra 22 fino a 31, quasi siamo più o meno un po' più da 300, più tutte le, diciamo, c'è il staff del comitato di non solo di organizzazione ma anche del controllo, anche una delegazione della KVB, una delegazione della FIVB, tutto lo staff che ha fatto tutta la parte video challenge. Questa è la novità di questa.
0: E questo video challenge è una delle domande che volevo farti, ma comunque va avanti. A proposito della delegazione, dunque, o delle delegazioni, le impressioni finalmente.
2: Giustamente, loro hanno fatto tante interviste che si trovano oggi o sulla pagina ufficiale o del KVB, sulla pagina ufficiale della nostra federazione e anche sulle le media. Abbiamo ricevuto i complimenti da quasi tutto, dalla FIVB, dalla KVB, dal presidente delle delegazioni che erano presenti fino all'ultimo giorno. Del primo giorno siamo andati personalmente all'attesa in aeroporto con il fiore in mano, ai colori della bandiera. Sono tanti dettagli molto piccoli che pesano molto. Ho visto ad esempio il presidente della delegazione Algerini con gli occhi brillantissimi anche quando ha visto il bouquet, i fiori a colori della sua bandiera.
0: E allora la cosa di cui parlavi prima per vedere se un punto è valido o no, si chiama già?
2: Il video challenge.
0: Il video challenge è andata benissimo.
2: Allora oggi per fare una competizione, un evento di alto livello senza il video challenge non va bene, perché oggi nel mondo del pallavolo moderno, del pallavolo diciamo di alto livello, il video challenge è una cosa importantissima e che ti toglie tante difficoltà.
0: E le competenze che c'erano intorno al terreno di gioco sono competenze tunisine o c'erano anche francesi o stranieri?
2: No, quello che hanno installato, che hanno seguito il video challenge sono mandato dalla parte della FIVB, sono della polacche o inglesi, altri paesi. Solo dobbiamo dire che noi anche in Tunisia abbiamo il nostro amico membro federale Tofik Boudeia, che è uno degli specialisti, ha fatto 3 olimpiadi, ex arbitro che oggi è specializzato del video challenge, ha fatto tanti eventi a livello internazionale,
0: sì, è sempre rappresentato, penso lui sarà un riferimento
2: per far imparare ai giovani arbitri questa tecnologia. C'è bisogno, uh-huh. C'è bisogno.
0: Camillo, dopo questa vittoria, quella di ieri, tanti hanno detto che è stata un po' troppo facile, direi. La Tunisia era troppo forte o le altre? La Tunisia si è preparata bene, direi, anche partecipando ai giochi del Mediterraneo, è stata un'opportunità per presentarsi a questo campionato in condizioni perfette, direi.
1: Sì, noi abbiamo fatto il percorso di preparazione che avevamo programmato. Nei giochi del Mediterraneo abbiamo giocato con delle squadre forti, molto forti, che ci hanno permesso di allenarci meglio. Uh-huh. Poi, sì, in effetti devo dire che alcune squadre in questa competizione erano di basso livello o hanno giocato male. Però noi due partite le abbiamo fatte diventare facili, perché abbiamo giocato bene, molto bene. Anche
0: Marocco,
1: dal punto di vista tattico, sì.
0: Marocco
1: Camerun. È la finale, sì. L'abbiamo fatte diventare più facili perché abbiamo tenuto bene i loro punti di forza, li abbiamo controllati e abbiamo giocato bene tatticamente per come dovevamo giocare. Poi ci sono state alcune azioni, sai, dove c'è l'imprevedibilità, dove c'è la bellezza del gesto, dove c'è qualcosa di eccezionale, tipo anche qualche battuta, no, dei ragazzi del Camerun, qualche attacco nostro. Però sì, la partita probabilmente può essere sembrata facile, ma ieri c'è stata una squadra che ha giocato molto bene e una squadra che ha giocato così e così.
0: Uh-huh. Poi per il terzo posto Camerun-Algeria, ha vinto il Camerun.
1: Algeria-Marocco.
0: Algeria-Marocco, sì, ha vinto l'Algeria.
2: 3-0.
0: 3-0, diciamo che in Nord Africa è stato, come dire, fortemente rappresentato durante questo campionato.
1: Sì, sembra così, i numeri dicono questo, diciamo. Sono le squadre che hanno giocato meglio, una delusione forse da parte dell'Egitto per il risultato, hanno sbagliato una partita. Ecco, hanno sbagliato una partita e cambia la storia.
0: È quello che dicevi prima.
1: Sì, esatto, è così.
0: L'inferno o il paradiso?
1: Io ho seguito un attimo i media italiani per la sconfitta dell'Italia contro la Finlandia, quello che lì è successo in Bulgaria. L'anno scorso la Bulgaria è arrivata seconda al mondiale, adesso è stata eliminata dalla Germania in casa e i giornali stanno attaccando Blengini perché hanno perso in casa questo porto. Quindi ci vuole poco, sai, a massacrare un allenatore che l'anno prima ha fatto molto bene o a massacrare una squadra.
0: Prossimamente, l'anno scorso, ci saranno dunque le Olimpiadi, fra due anni, nel 2028 a Los Angeles, prima ci sarà il campionato del mondo. Queste due competizioni avremo tempo per parlarne, lo faremo in tempo opportuno. Comunque la domanda è semplicissima, progetti per il futuro?
1: Io progetti per il futuro immediato, quello domani mattina di tornare a casa, ho il volo alle 5:30 del mattino e dopo andiamo a vedere quando tornerò in Tunisia come organizzare la stagione, uh-huh. E se faremo degli appuntamenti in cui vedrò alcuni giocatori, come organizzare la prossima stagione e così via, quello che si fa solitamente, insomma.
0: E poi Lies, per concludere, complimenti per l'organizzazione, per quello che è stato fatto. E niente, cosa ti è rimasto in mente dopo queste due settimane?
2: La vittoria. Senza nessun dubbio la vittoria, ma prima voglio dire una cosa, sì. Erano dirigenti rappresentanti della FIVB in Tunisia all'occasione di questo evento, nel programma di sviluppo del pallavolo tunisino, entriamo nel programma di empowerment per aiutare la federazione tunisina nei prossimi due anni per il VNL, questo è molto importante, e anche per preparare bene sia la squadra maschile che anche sia la squadra femminile. Anche l'hanno visto giocare alla Coppa Africa Kenya, siamo arrivati quinti, abbiamo perso al quarto di finale contro l'Egitto, che è campione di Africa, uh-huh. L'Egitto, ma hanno visto che abbiamo un gruppo perfettibile e hanno pensato anche a dare aiuto su alcuni piani, alcuni punti per lo sviluppo del pallavolo tunisino.
0: Camillo, è stato un piacere averti con noi, è sempre rinnovato, lo sarà sempre così. Grazie Elias, ti lascio, come dico sempre in francese, le mot de la fin, cioè per concludere, un messaggio, qualcosa da dire, una domanda che non ho fatto.
1: Ma io dico grazie Tunisia per questa gioia, perché per me è una gioia,
0: sì,
1: ricambiata, perché noi abbiamo dato una gioia al popolo sportivo tunisino ieri, una grandissima gioia, ma è stata una grande gioia anche
0: sì,
1: per me.
0: Sì, e quella è la domanda che ti volevo fare, il pubblico com'era per te? Sì, l'hai scoperto?
1: Il pubblico secondo me ha scoperto questa squadra punto per punto, sette per sette, perché ha trovato un'anima, un'identità. E ho visto che c'era quasi un'esultanza parallela, ecco, tra le due entità. Io dico grazie alla squadra, allo staff, alla federazione che ci ha permesso di giocare questa competizione. Noi abbiamo dato gioia al popolo tunisino, ma io dico, ho ricevuto anch'io tanto, perché io fra un mese e mezzo compirò 70 anni e quindi probabilmente a 72 anni farò la terza Olimpiade. Era un mio target, il mio obiettivo, gliel'ho detto a Ilias quando è venuto a contattarmi per venire a allenare qua, perché io ho sul polso tatuate i 5 cerchi olimpici con le due Olimpiadi disputate.
0: Pechino, erano Pechino
1: e Londra.
0: E Londra.
1: Con la Russia e con
0: Londra,
1: la
0: Tunisia c'era, la Tunisia la, c'era.
2: A Londra sì.
0: A Londra sì. Era quindi, con Nourdine Hafaez, la squadra, sì, di Nourdine.
1: Quindi
0: sì.
1: C'è lo spazio per una terza. Per una terza Olimpiade.
0: Los quindi, Angeles.
1: Ecco, questo è stato il mio gioco, diciamo. Il mio target è stato questo qua. L'ho raggiunto e sono felice.
0: E siamo felici anche per te. Grazie Elias, in bocca al lupo per il resto. Buon proseguimento, grazie per questa coppa che è bellissima, direi, KVB 2026, campionato d'Africa delle nazioni di pallavolo dal 13 al 26 settembre 2026 in Tunisia. Speriamo di vincere le prossime per un periodo molto lungo. E poi golosi siamo e lo rimarremo sempre. Grazie a Faisal Haleli per la collaborazione tecnica, a Sofiane per la produzione digitale. Sono le 15:43, andiamo avanti con la musica fino alle 16, a fra poco.

Sono le 15:51 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Bel momento abbiamo passato insieme a Camillo Placi, allenatore della nazionale tunisina di pallavolo, e Elias Sehli, vicepresidente della federazione di pallavolo e presidente del comitato d'organizzazione di questa ultima edizione del campionato africano, che si è conclusa ieri con la vittoria della Tunisia contro il Camerun in finale 3-0. Se no per il resto direi niente, sono le 15:52, siamo per concludere. Lo faremo insieme a Eros Ramazzotti, che canta un titolo di Riccardo Cocciante, di Lucio Battisti, scusate, I Giardini di Marzo, bellissima versione. Di nuovo grazie a Faisal Hariri per la collaborazione tecnica, Sofiane Benjima per la produzione digitale. Vi do appuntamento domani alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.